era avvocato, il suo cuore è turbato, costipato, raffreddato, malmenato, inguaiato, calpestato, abbandonato, sfiduciato, contrariato, rovinato.

15 anni dissi va, a 16 anni dissi beh, e da 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia dissi va bebè, bebè, va bebè. A 21 anni dissi boh, ma faticando anziché no, e da 31 senza

0: con me. Per dir bicchiere dico di e per avere un bicchiere d'acqua e vino devo dire bao bebi, bao bebi, bebi, bao bebi.
1: Beh, caro Bonino, a 15 anni dicesti va, a 16 anni dicesti beh, e da 18, dopo lunga malattia, ma con l'aiuto della zia, sei finalmente riuscito a dire sì. Però che carriera, caro Ernesto, non avrei mai creduto che tu riuscissi tutto in una volta a dire va, baby. Che vuoi farci, caro Ravera? A sto mondo si dicono tante di ste fesserie che io preferisco dire va, baby.
2: Che bravo, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo, bravo, bravo, bravo, sì, sì, sì, sì, sei proprio bravo. E fallo una volta ancora, ti darò due cioccolati.
1: Ma io lo farei ancora una volta, ma è che no, ho paura di non farcela, capisci? Ma no, prova ancora una volta, e sono certo che i tuoi ammiratori attendono anche loro il ba, beh, bebì, grazie, tu mi dai qua.

M a rovescio, formate la I. Va bene così. Rifare il mezzo tanto in quando dirò stop. Stop. Due passi avanti, due

Adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo solo solo solo solo a ballare lalli galli, solo alli, solo galli.